0: Salve, buon pomeriggio, ben ritrovati. Siete su Radio Stadtfilter al programma di Le cose belle della vita. Oggi vi do il benvenuto. Io, Concetta Mazzeo, e con me ho la mia fidatissima Anna. Ciao Anna.
1: Ciao Tina, ciao, un saluto anche da me, Annocello. Benvenuti, ben ritrovati alla trasmissione Le cose belle della vita.
0: Eh sì, iniziamo con le cose belle della vita, prima delle ferie, tutto bello, vero?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente sì.
0: Ok, allora per iniziare mandiamo già un brano musicale di Mengoni, ma stasera, e poi inizieremo con questo programma. Buon ascolto e a più tardi.
1: A dopo.
0: A dopo.

0: noi rimaniamo qui per un'ora circa
1: a farvi compagnia
0: e a sentire della bella musica, vero?
1: Sì, assolutamente. Sì.
0: Stasera. Allora, oggi, 1° luglio, questa data segna tradizionalmente l'inizio del pieno dell'estate,
1: anche se l'estate è già entrata al 21 di giugno, dobbiamo dirlo.
0: Sì, però anche le temperature sono entrate
1: nel clou, mamma mia. Già ci siamo dentro da un paio di una bella settimana, 10 giorni
0: Dieci giorni, un caldo molto molto
1: estremo.
0: Sì, sì, infatti io non ricordo tutta questa questo caldo così, non lo ricordo, solo in Italia vivevo questa realtà, però c'è sempre una prima volta. Comunque, allora, in Svizzera anche appunto, abbiamo detto l'estate, inizia l'estate, anche nelle zone rurali e alpine, perché la Svizzera è piena di montagne, è il periodo della vita all'alpeggio del fieno e delle giornate lunghe e belle. E le usanze estive svizzere, non diciamo quelle italiane, sono molto legate alla montagna, alle feste di paese e alle tradizioni alpine. Tanti vanno a fare trekking anche d'estate, perché è una tradizione.
1: È una loro tradizione andare in montagna, sì.
0: Sì. Ma torniamo a noi, viviamo in città, in questa bellissima città di Winterthur. Anche qui sono iniziate anche le ferie in alcuni cantoni un po' prima, altri stanno per finire, sono agli sgoccioli, ma parlando di ferie, di feste di paese, a questo programma Le cose belle della vita abbiamo avuto anche la nostra festa.
1: Abbiamo avuto la nostra Albani Fest.
0: Ecco, Albani Fest. Albani Fest è uno degli eventi più famosi di questa città. Questa festa è dedicata alle associazioni, e qua sottolineo associazioni,
1: chissà come mai,
0: chissà perché, e alle culture della città. Si svolge sempre l'ultimo fine settimana di giugno nel centro storico ed è considerato una dei più grandi feste urbane, ecco,
1: nella zona, perché ecco, c'è poi quella di Zurigo, però quella viene fatta ogni 4 anni.
0: Questa invece si fa ogni anno. Anna, io ho detto associazioni, infatti è una grande festa, no? E tu ne sai qualcosa?
1: Sì, ne so qualcosa, Tina, perché tu, come ben sai,
0: la vivi in un'altra maniera, no?
1: Io la vivo in un altro modo. Io sono nell'associazione Calabria e non solo, però ogni anno... Allora, noi facciamo da oltre 40 anni l'Albani Fest e ti posso dire che, infatti forse lo sentite dalla mia voce, ancora rauca, sì, perché per 3 giorni noi già iniziamo dal venerdì pomeriggio, dalle 6 poi inizia la festa, diciamo, ma il nostro lavoro inizia molto molto molto prima.
0: Sì, tutti i preparativi, l'organizzazione, i preparativi,
1: sì.
0: E poi quando arrivano le persone dal venerdì fino a domenica sera, siete attivi.
1: È lunga, e quest'anno diciamo che il caldo ha influito tantissimo, faceva tanto caldo. Poi, come tu sai, dietro alla cucina, fornelli, grill accesi, non è stato facile, diciamo che non è stato facile.
0: No, penso che avete fatto, vabbè, lasciamo stare, però siete sempre molto attenti, molto bravi, molto a cucinare, a preparare, siete sempre disponibili, gentili, questo dobbiamo
1: dire. Grazie, siamo lì per quello, la facciamo molto volentieri, tu come ben sai, siamo un gruppo non numeroso, perché per fare queste feste ci vorrebbe tanta altra gente. Infatti mi auguro sempre che come dire, in un presente troveremo
0: una nuova ondata di nuove generazioni,
1: un'ondata di freschezza che ci possa un po' dare una mano. Sì,
0: eh sì, sì, questo è un vabbè, lo diciamo dopo, mandiamo adesso un brano che a te piace tantissimo.
1: Sì.
0: Vuoi dirlo tu?
1: Assolutamente sì.
0: E dai,
1: Achille Lauro, Perdutamente. Buon ascolto.
0: A dopo.

0: del fuoco d'artificio.
1: Qui non ci siamo i fuochi, però la temperatura in studio c'è.
2: Infatti.
1: Sì, la temperatura c'è. Allora, stavamo dicendo, tu rappresenti, diciamo così, l'Associazione Calabrese, sei presidente, il nuovo presidente dell'Associazione Calabrese. Poi tu sei come me, siamo in tante associazioni, cerchiamo di essere d'aiuto, di dare una certa...
2: Ci proviamo, Tina, ci proviamo. Sì. Non so se sempre ci riusciamo, ma ci proviamo.
1: Però la volontà è quella di esserci,
2: certo,
1: di fare,
2: sì.
1: E quindi... Di fare una piccola cosa è una grande conquista, quando
2: certo.
1: Dopo si capisce che è stato ben accettato o abbiamo aiutato qualcuno, dato un servizio, sai, sono tante le cose,
2: sì.
1: e quello è tanto.
2: Ma oltre sì. A questo, sai, c'è una tradizione dietro, cioè io perlomeno io la vivo in questo modo, Tina, non perché voglio fare pubblicità o farmi pubblicità, non sono la persona, tu mi conosci, non sono la tipa, però in questa, cioè nell'associazione, mio suocero era uno dei capi fondatori. Per loro all'epoca le associazioni erano molto, era il loro punto di incontro, il ritrovarsi con le persone, con gli italiani, con i calabresi, con tutte le associazioni, le diverse associazioni che c'erano all'epoca, hanno costruito qualcosa di bello. Se tu pensi che noi come Associazione Calabria ci siamo da quasi 52 anni, e l'Albani Fest la fanno dall'inizio quasi, e questo stand che noi abbiamo nella Status, devi pensare che ce l'abbiamo da oltre 40 anni.
1: Quindi, come si dice, mancherà se un giorno... è come qualcosa che appartiene alla città, no? È come di rito, ci sono i calabresi, come il GAIF pure, no?
2: Come il GAIF,
1: il GAIF,
2: sì, assolutamente.
1: Pure ha una storia lunghissima,
2: sì,
1: ha tanti membri, fa tante attività,
2: sì, tantissime.
1: Come dicevi tu anche prima, quando i nostri nonni, i genitori emigrarono dal proprio paese, lontano da tutto e da tutti, le distanze erano tante le distanze, perché non c'era tanta comunicazione, c'era il telefono che si poteva usare non come oggi.
2: Brava.
1: E c'era la lettera forse che arrivava anche dopo settimane, e insomma tutto era un po' molto più difficile, quindi ritrovare una piccola famiglia,
2: sì, esattamente,
1: qua lontano da tutto e da tutti, secondo me era un gran punto di riferimento, non sentirsi soli.
2: Sì, poi sai, è normale che, come hai detto tu prima, il problema è che con gli anni, poi negli anni a venire, tante di queste persone o pensionati o prima della pensione sono rientrati in Italia, quindi quelli che sono venuti dopo erano già magari pochi, quelli che venivano da giù come loro, che hanno fatto la gavetta, e quindi queste cose poi noi... io dico sempre, finché ci saremo noi ancora cinquantenni in su, durerà qualcosa, però poi credo, ho un brutto presentimento e mi dispiace tanto, però come tu ben sai, c'erano una marea di associazioni, c'erano, sì, i pugliesi, c'erano gli abruzzesi, sì, i siciliani, e non so quanti altri, i lucani, a fare l'Albani Fest. Adesso come associazione siamo rimasti gli unici, è il comitato cittadino, che però appunto sì, è il GAIF, Il resto,
1: sì, sì, c'è il gas.
2: E qualche privato.
1: E qualche privato. Infatti, venerdì sera mi sono fatta un giro e è stato molto bello. Sai perché? In ogni tenda, no? Dove poi ritrovavi questo, ritrovavi quello. Sì, le persone che sicuramente tu anche vedi in queste occasioni speciali, no? Mm-hmm. Perché durante l'anno, chi ha diversi ritmi, diversi interessi, lavoro, famiglia, non ci si vede tanto.
2: Sì,
1: e questo è
2: anche un punto di ritrovo.
1: Ecco, e tante volte è bello, in ogni tenda, io sono andata poi in ogni tenda, volevo mangiare, però da voi c'era una fila, non ne parliamo, però sono venuta a mangiare domenica, c'era meno gente e ci siamo stati. Poi da Pino Orsini sono andata, mi sono mangiata il cannolo, poi al GAIF pure siamo andati, però anche lì era tutto pieno.
2: Il sabato sera, tu parli del sabato sera?
1: No, venerdì sera sono
2: sì,
1: andata.
2: Sabato ancora di più, il sabato è sempre la serata, il clou, sì, diciamo, della festa.
1: Comunque è sempre un bel ritrovarsi.
2: Sì, sì. Costa, a noi costa tanto perché appunto la preparazione prima è già lunga e dopo ci vuole minimo una settimana per riuscire a riprendersi.
1: Infatti
2: 3 giorni sono lunghi.
1: Quest'anno è venuta una nuova componente, no? E ho chiesto, no, com'è stata la prima esperienza.
2: Sì.
1: La sua risposta è stata molto bella. Mi ha detto: è faticoso, però è bello starci.
2: Sì,
1: esserci.
2: Noi ci divertiamo, Tina. Tu, ecco, devi sapere che a parte quelle ore di veramente fatica, ma proprio fatica nel vero
1: che
2: senso
1: devi
2: della parola,
1: no? Che
2: devi essere lì, devi essere lì, devi stare lì con la mente, con il corpo, con tutto.
1: Sì.
2: Poi nelle ore più, quelle più andate, quelle che dove
1: leggere,
2: quelle proprio leggerissime, lì poi ci divertiamo anche. E la battuta, e la risata, e mangiare, comprare un'anguria fresca, condividerla insieme, scherzare, parlare, chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro. Sì, è bello, questo è bello, devo dire la verità.
1: Ecco.
2: Poi quando alla fine finisce tutto e non è successo nulla, nel senso, perché a volte, come ben sai, tipo penso 2 anni fa ci sono stati dei ragazzi che si sono già, diciamo, scazzottati un po' e sono andati a finire sul nostro capannone. Abbiamo avuto anche qualcuno che si è fatto male, è dovuto intervenire la polizia lì un po' ti dispiace, oppure entra qualcuno in un certo modo diciamo un po' brillo e incomincia a fare un po' di casino, e succede, è successo tante volte. Quest'anno ti devo dire che per questo è andato tutto liscio. Sì, sì, sì.
1: E vabbè, si sa, sai, queste cose sono da
2: sì.
1: Uno spera sempre che non succeda, però
2: assolutamente può succedere di tutto.
1: Sì, infatti.
2: Ma già anche solo il caldo estremo quest'anno, magari c'era
1: dalla testa.
2: Sì, no, magari c'era la paura che qualcuno si potesse sentire male,
1: infatti,
2: sai.
1: Infatti.
2: Però è andata bene.
1: È andata. Comunque è sempre bello ritrovarsi, appunto, come ti ho detto prima, la sua risposta è stata molto spontanea,
2: sì,
1: molto, però molto bella, molto,
2: sì,
1: veritiera, molto bella, e penso che è questo il bello di esserci, no?
2: Sì.
1: Non solo rappresentare, come hai detto tu, una tradizione che da parte tua viene dalla famiglia direttamente,
2: mm-hmm,
1: però anche il bello di far sentire questa vicinanza pure agli altri componenti, no? Che non,
2: certo,
1: hanno la stessa storia.
2: Certo, sì.
1: E questo è molto, molto lodevole. Molto bello.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Ok, allora sai che facciamo? Mando il brano che adesso si sente da tutte le parti, sempre. E lo vuoi dire?
2: Al mio paese.
1: Di Serena Brancale.
2: Buon ascolto.
1: A dopo.

0: E noi siamo qui.
1: E allora, torneremo anche noi al nostro paese.
0: Sì, io domenica.
1: Oh, beata te, no, io ancora dovrò aspettare.
0: Sì, veloce veloce, farò una scappata veloce veloce, però è sempre bello
1: ritornare al suo paese.
0: Sì, infatti. Allora, per chiudere questa bella parentesi della festa dell'Albanifest di Winterthur, che coinvolge tutte le culture, tutte le associazioni, specialmente anche quelle italiane, c'è tanto lavoro, c'è tanta voglia di fare, c'è tanta voglia di esserci e c'è tanta voglia di trovare nuove persone. Nuove persone, ragazzi, ragazze,
1: giovani,
0: sì.
1: Giovani. Io capisco che per loro, come ti dicevo prima, non è come per noi o come per quelli prima di noi
0: che hanno un passato.
1: Sì, brava. Giustamente i ragazzi nati e cresciuti qua non hanno quell'interesse che hanno avuto i nostri prima di noi e noi venuti da giù, perlomeno io parlo di me stessa, venuta da giù a 25 anni, quindi con cultura già dall'Italia, cioè nel senso mi portavo dietro, invece è giusto che quelli nati qua, non è giusto, però loro la vivono in modo diverso,
0: certo.
1: Quindi non è facile coinvolgere i giovani in queste
0: sì,
1: cose.
0: Sì, indubbiamente, ti do pieno ragione tutto quanto, però sarebbe carino perché alla fine i ragazzi sono delle risorse pazzesche, c'hanno delle idee, c'hanno delle, non lo so, a fare anche coinvolgere automaticamente anche altri ragazzi, no? Esporre qualche progetto in un'altra maniera, idee nuove, e sono molto molto,
1: ti ripeto, sarebbe bello.
0: Sì, sì, sarebbe bello, perché non è che se dovesse arrivare qualche ragazzo e dice no, qua si fa così, no, cerchiamo di coinvolgere ogni persona, ogni membro alla sua
1: a portare anche nuove idee, perché
0: certo,
1: così,
0: certo, ogni persona è importante,
1: diciamo una ventata di freschezza proprio in tutti i sensi, anche
0: certo,
1: nel modo di ragionare. Forse noi abbiamo anche, io dico sempre anche nell'associazione, adesso infatti mi annoto tutto quello che secondo me è andato bene, però accetto anche le critiche, perché anche le critiche ti fortificano e ti
0: migliorano
1: ci migliorano,
0: certo.
1: Quindi è bello condividere, magari arriva un ragazzo giovane che ci dice ehi, guardate, questo non così, fatelo così, magari state sbagliando, cercate di fare questo, quello, quella, cioè, sarebbe bello portare una ventata di gioventù nelle associazioni, che manca da tanto tempo.
0: Sì, infatti tu sei venuta alla festa del bambino a gennaio?
1: Sì, c'ero.
0: Ecco, quest'anno sono venuti dei ragazzi della missione, i super amici.
1: Sì.
0: Ed è stato veramente
1: sì,
0: molto, molto carino, perché appunto truccavano,
1: facevano i bambini,
0: insomma, poi c'è stava l'animazione, insomma, i bambini hanno apprezzato tantissimo questo
1: sì,
0: tipo di divertimento, di svago diverso, e alla fine ci siamo divertiti tutti, no?
1: Sì, sì,
0: sì. Anche noi, quelli un po' più adulti.
1: Grandi. Ci sono tanti che ho visto, che tanti hanno voluto fare la foto con Winnie di Depoo,
0: sì,
1: con quei diversi animali che c'erano,
0: personaggi della Walt Disney
1: che c'erano lì in sala. Sì, ho visto,
0: questo è un esempio di appunto di una bella risonanza, no? Una bella risonanza di vengono anche loro motivati per continuare, hanno iniziato e vorrebbero così anche continuare. E lo stesso procedimento sarà anche nelle varie associazioni. Se appunto alcune associazioni sono andate un po' a
1: scemare, diciamo,
0: per non dire morire, però c'è la nuova associazione che raggruppa un po' le varie associazioni si chiama i doppi cittadini, no?
1: Mm-hmm.
0: Perché appunto le nuove generazioni sono la maggior parte doppi cittadini, e quindi non si identificano più nel calabrese, nella Liguria, nella cosa, però certo. Nei doppi cittadini c'è una piccola identificazione che prende questa generazione nuova. E quindi c'è l'opportunità anche lì di entrare, di portare e di organizzare eventi, diversi eventi, perché no, noi siamo disposti per poter
1: tenere
0: unito.
1: Siete anche molto attivi, fate anche voi, cioè si organizzano parecchie cose.
0: Stiamo iniziando, sì, quest'anno abbiamo fatto un po' di più eventi, l'ultimo è stato la mostra dell'artigianato, il 6 e il 7 di maggio, ed è stato veramente... No, maggio.
1: Di giugno?
0: Di giugno?
1: Sì.
0: Vabbè, di giugno, vabbè, ultimamente, ste date. Comunque
1: è
0: di
1: stato
0: giugno,
1: in giugno.
0: È stato in
1: sì.
0: giugno. È stato veramente una bella...
1: una bella iniziativa.
0: Sì, e appunto tutti questi lavori che si fanno a mano, ritrovare la bellezza della lentezza del lavoro e della bellezza che esce dopo,
1: certo.
0: Anche perché ogni lavoro viene è diverso, perché non è fatto da una macchina, ma appunto dalle mani, ed è una cosa che noi abbiamo perso.
1: Purtroppo sì.
0: Abbiamo perso, e non è sempre quello che va veloce, bello ed è buono.
1: No. Però adesso viviamo in un'epoca diversa dove il telefonino, la tecnologia la fa da padrona, quindi
0: sì.
1: Anche queste cose sono andate scemando proprio per questo, perché...
0: Sì.
1: Sì, è un peccato.
0: Sì.
1: È un peccato. Ieri sera ho sentito un'intervista del figlio di Mina e si parlava degli anni 60-70, dove la musica, le canzoni, la musica era, la passione dei giovani. Perché? Dice, un giovane prendeva una chitarra in mano, un pianoforte, una fisarmonica, non c'erano le distrazioni di adesso, e lì sono nati i veri cantanti, le vere star, le vere persone che sapevano fare musica. Oggi purtroppo il telefonino, come ripetevo prima, la fa da padrona, e anche queste cose secondo me...
0: A me piace tutti i tipi di musica, dalla classica, al rap, al rock, insomma un po' di tutto, perché secondo me la musica è sempre l'espressione dell'artista, si identifica in quel tipo di musica. Poi i testi sono altrettanto belle, no?
1: E importanti.
0: Però devo dire che adesso ultimamente io sento molto con la cuffia, quindi sei molto concentrato non solo al ritmo,
1: ma anche alle parole.
0: Ma ultimamente devo dire che questi testi sono molto
1: difficili da capire.
0: Sono molto spinti, un po' volgari, un po'... un ragazzino, secondo me, che sente queste cose non è un bel esempio.
1: No. Però
0: cioè,
1: sì.
0: ti fai una cultura in modo
1: già diverso, sì.
0: Sì, e quindi sì, è orecchiabile, è un bel ritmo, è una bella cosa, però il contenuto tante volte è molto discutibile. Non posso fare nomi, non posso dire niente.
1: Beh,
0: però.
1: Certo, sì. Non tocca a noi giudicare.
0: No. Però anche lì bisognerebbe accorgersi, dare un po' più di valore a quello che si dice.
1: Certo.
0: Mandiamo un brano di Jovanotti. Te pareva?
1: Sì. Non ci può mancare.
0: Infatti, estate di Jovanotti. A dopo.
1: Buon ascolto.

0: Siamo quasi di nuovo alla fine di questa ora di Le belle cose della vita. Siamo su Radio Stadtfilter. È sempre bello esserci e farvi compagnia. Adesso noi siamo, appunto, abbiamo parlato di varie associazioni, dell'Albanifest, e noi adesso siamo molto molto fieri di anche di annunciare la nostra festa che faremo il 4 di luglio presso la sala nella Casa dello Studente. E questo è sempre una festa organizzata dalla Commissione dei Genitori di Lingua e Cultura Italiana e è la festa di fine dei corsi. Vuoi spiegare tu un pochettino di che cosa si tratta?
1: Sì, ecco, appunto, noi come Commissione dei Genitori di Corsi e di Lingua e Cultura Italiana il prossimo 4 luglio avremo la festa dei fine corsi. Cosa consiste? Praticamente i ragazzi si mettono in gioco, la maestra li prepara ad una recita, però di cose che parlano quel che riguarda dell'Italia. Ogni anno lei sceglie un tema da proporre ai ragazzi e vi posso dire che è molto molto bello vedere i ragazzi prima di salire emozionati e dopo, durante la manifestazione anche, e dopo così carini, così si sentono così, come dire, importanti,
0: orgogliosi
1: loro e i loro genitori.
0: Beh, io leggo sempre l'orgoglio negli occhi dei genitori, dei nonni particolarmente, perché per loro sì, vale il doppio, specialmente appunto avendo questa generazione qua, che l'italiano non verrà tanto parlato,
1: sì,
0: a casa, perché si parlerà sicuramente un misto.
1: Già bambini di seconda, terza, quarta generazione. Sì.
0: La lingua italiana non viene più praticata tanto, e vedere tutto questo spettacolo tutto in italiano è bello.
1: Sì.
0: È bello.
1: Sì.
0: Poi appunto questi ragazzi sono carini.
1: Sì,
0: poi
1: molto,
0: appunto
1: molto.
0: Ogni anno lasciamo dei ragazzi che vanno via, no?
1: Sì. Andranno poi alle scuole medie, quindi non li vedremo più, però è molto carino condividere questa festa con loro. Poi dopo poi arriveranno i bambini nuovi, logicamente quelli più piccoli, poi dopo la recita. Cosa facciamo noi, Tina? Cosa facciamo?
0: Non lo so,
1: recita?
0: Cosa vuoi? Facciamo tante cose.
1: Allora, praticamente ogni genitore e anche noi della commissione, la maggior parte delle volte, facciamo dei dolcetti o salato o frutta. Con questo caldo c'è chi porta anche tanta frutta. Dopo la recita noi la condividiamo tutti insieme.
0: Questa bella tavolata.
1: Sì,
0: ed è anche un momento per conoscersi.
1: Sì.
0: Per condividere, appunto, dopo tutta questa, come si dice, questa tensione.
1: Poi
0: bambini
1: già pensi che l'anno scolastico è finito, quindi ti senti più leggera, si sentono anche loro, come dire, è fatta, anche questa è fatta, adesso da adesso in poi ci saranno le ferie. Quindi
0: sì,
1: lo vedi anche, lo capisci, lo percepisci dai bambini, vero?
0: E poi la lacrimuccia che ogni volta vedi quando lasciano
1: la maestra,
0: perché al di fuori, anche se sono due ore settimanali, riescono ad instaurare un legame abbastanza stretto, molto...
1: Sì. Ma diciamo anche il perché, no?
0: Sì,
1: la maestra è molto brava.
0: Sì. Vuol
1: dire la verità, la Ilaria, nel nostro caso,
0: sì,
1: sta facendo un buon lavoro.
0: Sì, indubbiamente è molto, non solo la professionalità come maestra, ma dà anche tanto altro: fiducia, vicinanza, come, non lo so, non c'è quel distacco, ma c'è quella vicinanza. E questo si vede, si sente.
1: Sai, l'approccio con i ragazzi è la cosa più importante, perché se l'approccio con i ragazzi

0: diventa, non so, anche loro già andare alla scuola di italiano, io so che tanti ragazzi non vanno volentieri. Poi se c'è la maestra o il maestro che non ti piace ancora di più, giusto? Perché appunto questi ragazzi oggi sono sempre super impegnati, sport, musica e quanto altro, quindi andare a dire queste due ore che noi perdiamo, senti dire pure che noi perdiamo.
1: Oppure però dicono non abbiamo fatto niente. Però
0: invece,
1: non è vero,
0: poi alla fine andandoli a vedere in questa recita si capisce che i ragazzi imparano tanto, quindi
1: infatti
0: chapeau alla maestra che sì, ci riesce molto bene e che i ragazzi vanno volentieri.
1: Sì, sì, questo è anche da dire, e i ragazzi sono spugne, imparano, assimilano e riescono a crescere ogni anno. Noi lo vediamo perché ricordiamo sempre come sono stati, la timidezza dell'anno prima, e poi invece l'anno dopo sono molto più sicuri, più spigliati, più maturi.
0: Sì, sì, sì.
1: Cosa possono imparare in un anno? Tantissimo.
0: Tanto.
1: Sì, mandiamo adesso un brano prima di salutare. Bella d'estate di Mango. Ti piace?
0: Tantissimo.
1: Ok, allora buon ascolto.
0: Ciao.

0: E dopo questa bellissima canzone siamo tornati qua. Mango manca, vero?
1: Sì, tantissimo.
0: Le sue poesie, come tanti altri.
1: Poi il suo tono di voce.
0: Eh sì. Allora, stavamo dicendo, noi appunto faremo la festa di fine dei corsi come commissione dei genitori di lingua e cultura italiana e appunto saluteremo i ragazzi che hanno finito
1: l'anno scolastico
0: e le scuole come perché andranno
1: al livello medio.
0: E poi niente, poi arriveranno i bambini piccoli, quelli nuovi, e faranno anche questo percorso.
1: E speriamo.
0: Sì.
1: Si spera sempre, perché sì, una sicurezza noi purtroppo
0: è sempre
1: non ce l'abbiamo,
0: sì,
1: come
0: è
1: dire.
0: una situazione sempre un po' precaria. Noi vogliamo ricordarvi che appunto le iscrizioni sono aperte e se qualcuno non l'ha ancora fatto, che si faccia per il semplice fatto che appunto ci sono delle classi che non sono ancora numero completo e per poter organizzare, per poter dare le risposte un po' più precise per quanto riguarda le classi, gli orari, i giorni, vi
1: Certo.
0: ricordiamo di iscrivere prima di andare in ferie, di fare questa iscrizione perché poi appunto a settembre
1: Si ricomincia.
0: appunto, e quindi per alleggerire un po' anche e anche per essere un po' più sicuri di poter formare le classi, vi ricordo appunto fare le iscrizioni.
1: Per tempo.
0: Sì, perché appunto dopo non è che all'ultimo momento non è facile perché abbiamo tanti tanti bambini, ci sono tanti corsi, abbiamo 180 corsi da
1: Wow.
0: organizzare in diversi cantoni, sono 12 e quindi non è una passeggiata, è
1: No.
0: una bella, un bel da fare. E per poter garantire la chiarezza, la possibilità di iniziare per tempo, bisogna avere i numeri dei ragazzi.
1: Certo, assolutamente, tutto a suo tempo, perché appunto non è facile poi trovare la classe dove poter fare il corso e poi appunto bisogna avere un certo numero di ragazzi per poter formare una classe.
0: Giustissimo. E quindi vi ricordo di iscrivere e così possiamo fare tutte le ferie un po' più come si dice? Spensierati.
1: Diciamo con un po' di relax.
0: Con un pochettino. Allora, adesso noi vi salutiamo, ci risentiremo a settembre perché la radio va anche in ferie.
1: Anche la radio va in ferie, vogliamo ricordare questo, giusto?
0: Cosa ho detto io?
1: Che la radio va in ferie, sì.
0: Eh sì, con tutti quelli che vogliono dare un aiuto a quelli alla radio, perché appunto noi facciamo questo anche come volontariato, diciamolo, giusto?
1: Sì, giusto.
0: E niente, quindi andremo tutti un po' in ferie e ci risentiremo a settembre. Io vi auguro di passare delle belle ferie, augurandovi ogni bene e a presto da Tina o Concetta Mazzeo.
1: Anche da me a Nocello, una serena e buona estate a tutti voi.
0: Il brano?
1: Non lo vedo da qui. Ah, Gente di mare, sì, Umberto Tozzi.
0: Raff e non erano in tre? Vabbè, adesso lo sentiremo. Questo è anche a un po' di anni, vero?
1: Sì,
0: Però è
1: diciamo
0: anche,
1: un paio.
0: diciamo un paio, sì. Ok, allora, buon ascolto, buon mare, buon sole, buon relax e godetevela. Un abbraccio a tutti. Ciao!
1: A presto!